Eufameito passa i fer, che cai pontos che ignoiai, ure a tempe assigato. Ecco, sono i tornifoni, mele i garpros emas bai.